Ma io mi sto divertendo tantissimo in studio perché, come sempre, come ogni venerdì, vengono a trovarmi tanti amici, colleghi. Adesso in questo momento saluto Roby, saluto Marino, prima è stato qui Gianfranco, Luca, Barbara, Paolo. Ma saluto anche tutti voi che siete rimasti all'ascolto. Saluto Laura, saluto Rudy, Alessandro, Dario, Norbert e tutti coloro che hanno scelto di trascorrere queste due orette insieme a De Vita, insieme al Happy Hour e a Free Radio, in diretta su Free Radio. Domenica c'è la replica sempre dalle 17, oppure martedì notte, andando al mercoledì, dalla mezzanotte c'è sempre Happy Hour. Ci sentiamo in diretta live venerdì prossimo, stesso posto, stessa ora? Direi proprio di sì. Intanto vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon weekend a tutti e ciao, alla prossima!

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: Viaggiando night and day. Radio show night and day. Viaggiando night and day. Night and day.
1: Viaggiando night and day radio show con Saverio Lombardi.
2: Viaggiando night and day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra

E state dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

L'unione dei comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Yeah. Big Snoop Dogg Double G. Kim. Take 'em downtown.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. You ready to kick some ass?

e Sidri o ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Un altro giorno da inventare, con te che non ti fai vedere.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che.

0: con chi sei.
1: Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

0: tu via con me. Free Radio.
1: Only the best songs.
2: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Bringing back
1: the old school sounds. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati
0: con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

0: alzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Ciao! Ecco cosa ci svelano le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Carissimi Ariete, ascoltate la vostra voce interiore, ascoltate di più l'intuito. In questi giorni di scelte e di indecisioni potreste essere sobbarcati da idee, consigli o suggerimenti altrui, ma in realtà nulla risuona veramente dentro, anche perché avete l'impressione che siano tutte informazioni troppo razionali, mentre per le persone come voi c'è bisogno di equilibrio tra logica e cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è introspezione.
1: Toro.
0: Settimana più che favorevole per il Toro, che si vedrà attorniato da persone che lo apprezzano molto. Riceverete complimenti per il lavoro o per le attività che svolgete al di fuori di esso e riconoscimenti anche da parte di chi solitamente è freddo e distante. Avete seminato bene e pian piano i frutti verranno raccolti. Attenzione ad un segno di terra che potrebbe interferire con frecciatine svalutanti. La parolina magica per il Toro questa settimana è scudo.
1: Gemelli.
0: Alcune incomprensioni potrebbero sorgere nell'ambiente di lavoro per il segno dei gemelli, che creeranno instabilità e fastidi. Avete un carattere molto adattabile, questo fa parte delle vostre caratteristiche. Ma quando vi pestano i piedi o peggio vi impongono punti di vista opposti ai vostri, vi ribellate. Il clima sarà pesante e potreste negare la disponibilità al dialogo finché non vi passa. La vostra parolina magica per questa settimana è fermezza.
1: Cancro.
0: Avete sempre amato lo stile ed il buon gusto, amiche e amici del segno del Cancro, e qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per la creazione di un evento. Potreste essere coinvolti come collaboratori, consiglieri, registi, insomma, qualcuno che vi conosce sa che siete la persona giusta, idonea, a creare situazioni di un certo livello. Parlatene anche ai familiari per darvi appoggio ed aiuto fisico. La parolina magica per questa settimana è entusiasmo.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Leone.
1: Male non fare, paura non avere, predica sempre il leone, che tiene la testa alta e la criniera al vento. Questa filosofia vi rende fieri e sicuri di voi, anche se tra le vostre amicizie un segno d'aria ultimamente vi ha dato del filo da torcere. Ci sono state discussioni e per qualcuno anche musi lunghi e silenzi punitivi, ma siete due teste calde e nessuno per ora vuol chiedere scusa o tentare di rimediare. La vostra parolina magica è soluzione.
0: Bilancia.
1: In questi giorni il segno della bilancia si renderà conto di quanto importanti siano le persone che lo circondano. Non siete tipi che amano la folla o avere tanti amici. Da sempre avete selezionato chi merita di starvi accanto, principalmente chi c'è nei momenti difficili. A partire dagli affetti della famiglia, ora più che mai sapete chi veramente conta. Un segno di terra vi potrebbe stupire. La parolina magica per la Vergine questa settimana è essenzialità.
0: Vergine.
1: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparrano senza conoscere come stiano realmente i fatti. La vostra parolina magica per questa settimana è difesa.
0: Scorpione.
1: Siate sicuri di voi, carissimi Scorpione. È una fase dove siete nel pieno del vostro fascino. Le stelle vi stanno supportando perché il cammino è quello giusto ed è il vostro. Chi vi sta attorno in questo momento potrebbe sentirsi destabilizzato dall'energia forte, attraente e tosta che emanate, al punto di non riconoscervi più. Un segno d'aria verrà letteralmente scioccato da questa nuova versione di voi. La parolina magica per lo Scorpione questa settimana è potere.

0: love.
1: Sagittario.
2: Il Sagittario sta vivendo alti e bassi in amore. Per chi si trova in un rapporto potreste affrontare qualche tensione. Forse stanchezza, forse routine, forse il partner non sta passando un momento facile. Insomma, c'è bisogno di calma e tanta comprensione. Siete esperti risolutori delle situazioni difficili, delicate. Cercate di non perdervi d'animo, così riuscirete a ristabilire equilibrio ed armonia nella relazione. La vostra parolina magica è persistere.
1: Capricorno.
2: Amiche e amici del Capricorno, i prossimi giorni potreste finalmente dedicarvi di più alle passioni che amate e meno ai doveri. Non dite mai di no, vi rendete sempre disponibili e tendete spesso a mettere gli altri prima di voi, col risultato che poi finite per deprimervi. Ai ai ai! Le stelle suggeriscono vivamente di mettere uno stop a questi schemi e pensare più a voi, assecondando i vostri desideri. La vostra parolina magica per questa settimana è rispettarsi.
1: Acquario.
2: L'acquario è troppo nella propria testa, nei propri pensieri. Mancate di concentrazione, questo lo si vede nei vari ambiti della vita, perché siete proprio altrove e la notte dormite poco. Qualcosa o qualcuno turba la vostra tranquillità. Ahimè, questo potrebbe essere conseguenza dell'aver sottovalutato chi in realtà si è rivelato duro ed irremovibile alle vostre provocazioni e vi sentite spiazzati e nervosi. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscere.
1: Pesci.
2: I nati nel segno dei pesci che desiderano avventurarsi in nuovi incontri, nuove conoscenze potrebbero in questi giorni dedicarsi molto al loro aspetto, alla loro forma fisica. Anche per chi nella sfera amicale ha voglia di instaurare nuovi rapporti, sente l'impulso di migliorarsi, di prendersi cura di sé. In particolare per chi è da tempo che non si dedica all'allenamento, questo è il momento giusto. La parolina magica per i pesci questa settimana è determinazione. Si conclude anche per oggi l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: L'estate arriva quando

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

0: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio con Selve, siempre y solo buena música.
1: Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Il programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo. Hit Music Radio.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

future music.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: C'è

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Performance Pneus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

0: A new dimension of disco music. New rhythms. New style.
1: In onda su Free Radio Conselve.
2: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Sarah DJs.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.
1: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

L'unione dei comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

0: work, I'll pay you for it. What the?
1: Martedì in diretta dalle ore 21
2: con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
1: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata.

Performance Pneus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: State ascoltando Free Radio. Hit Web Radio.
1: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

buon pomeriggio in questo caldo mercoledì. Rientriamo con la nostra trasmissione. Al mio fianco c'è il direttore della nostra radio, Gianfranco Picello, che salutiamo perché ha la regia e programmazione musicale. Per un periodo saremo io e lui, poi avremo qualche ospite, però per ora non lo svegliamo e ci inoltriamo all'interno del nostro piccolo programma. Allora, in questo periodo è l'estate e ricordo che ci sono alcune canzoni particolari di tanti anni fa, no? E ne ho scovata una che è importante, no? Quella di Paolo Conte, che dice: cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Naturalmente noi sappiamo che c'è chi la ama e chi la odia. E naturalmente sulla scorta dell'avvocato

Ritorniamo. Avete sentito il passaggio importante che Gianfranco ci ha messo subito? Non avevamo preparato nulla, Allora, questo adesso, in questo periodo, è il periodo di sagre di qua, sagre di là, eccetera. E qual è il piatto che va per la maggiore? Di solito sono i bigoli, no? Però c'è un aspetto anche storico che riguarda proprio questo spaghetto, no? Pensate che durante le guerre della Serenissima contro i turchi, le navi che trasportavano grano duro venivano sempre affondate. Un pastaio veneziano pensò allora di mescolare la poca farina di grano duro con quella di grano tenero, dando vita a questo spaghetto. Però la vera svolta avvenne a Padova nel lontano 1604, quando il pastaio Bartolomeo Veronese, detto Abbondanza, brevettò il torchio bigolare. Poi non dimentichiamo che da fine 2004 esiste la confraternita dei bigoli al torcio. Poi vi darò ulteriori informazioni.

0: quindi ritorniamo ad approfondire, giusto Gianfranco, l'aspetto dei bigoli, perché sappiamo che ogni provincia ha una sua variante, ogni famiglia ha una sua sfumatura. Allora, ricordiamo una cosa, no? Che più che un piatto, i bigoli sono un lessico. Cambia il condimento e cambia il racconto. Se andiamo nel Vicentino, in parte nel Padovano, i bigui con l'arena, no? Sono legati all'anatra e alle cucine contadine. Se ci spostiamo un poco, la geografia dei bigoli però non si ferma alla carne. Nel veronese e nella tradizione veneziana esiste la versione con le sardelle, o meglio, con acciughe e cipolla, piatto di magro consumato durante la quaresima e nelle vigilie di festa, che naturalmente è una consuetudine che avvenda le radici nelle prescrizioni religiose medievali, che trasformava pochi ingredienti conservabili in una preparazione sorprendente. Ecco, questo è un altro aspetto molto importante.
1: Ma se vuoi te ne do anch'io.
0: Vai.
1: Sempre su questo tema, visto che hai tirato fuori i bigoli dalla bisaccia.
0: Il bigolaro.
1: Proprio di questo voglio parlarti. Molti non lo sanno, ma siccome io sono un amante della zona dell'altopiano di Asiago, dovete sapere che ad Asiago c'è un posto, ci vado spesso e volentieri, che fa esclusivamente bigoli. Esclusivamente bigoli, e ha, credo, all'epoca, l'anno scorso, aveva 80 sughi diversi. Tu scegli solo il sugo, tanto sono bigoli. Basta.
0: Bigoli.
1: Quindi altopiano di Asiago, zona
0: medio alta.
1: Sì, centro, ecco, diciamo, più o meno in centro, sì. Più o meno a due passi, ecco. C'è appunto questa caratteristica. Va bene, musichetta.

In questo periodo tutti noi siamo davanti ai televisori a guardare le partite, ahimè, senza chiaramente tifare specificatamente i nostri colori che non sono presenti. Però cosa succede? Voi sapete che ogni anno, ogni mondiale, insomma, ha un suo pallone. Quest'anno il pallone si intitola Trionda, no? Che è il pallone ufficiale prodotto dall'Adidas per i mondiali negli Stati Uniti. Il nome nasce dall'unione di Tri, le tre nazioni ospitanti, e Onda. Pensate che trasmette dati in tempo reali al VAR, perché è un chip all'interno. E è un po' in discussione, perché dicono che è causa del pallone troppo veloce che ci sono troppe papere dei portieri. In effetti quella palla arriva ai portieri molto più velocemente di quanto sembri quando esce dal piede. E proprio per verificare questa cosa, pensate, alcuni ricercatori hanno condotto esperimenti in gallerie del vento con il pallone Coppa del Mondo per valutare i cambi di direzione. Ecco, questo per ricordare anche il momento che stiamo passando.

E continuiamo con le notiziole così che raccogliamo. Voi sapete che qualche giorno fa c'è stato un raduno di vespisti, cioè gli amanti della Vespa, che ha compiuto ben 80 anni, perché è stata praticamente, il brevetto è stato depositato, pensate, il 23 aprile 1946. Ma noi sappiamo anche chi l'ha ideato, un personaggio particolare, no? L'ingegnere Corradino D'Ascanio, uno che non solo le motociclette non le sapeva fare, ma che addirittura non le sopportava, pensate. E questo prototipo, insomma, che lui ha fatto è stato poi registrato e in quel periodo è stato anche un mezzo di trasporto delle forze alleate qui in Italia in quel periodo, no? E poi ricordiamo una cosa che era un aspetto molto importante, perché l'ingegnere che aveva sempre progettato aerei decise di progettarne una che assomigliasse a un velivolo: scocca autoportante, cambio al manubrio e rotta di scorta. Quindi la Vespa è diventata uno strumento importante. Pensate che in quegli anni costava 55 lire, cioè 4 stipendi mensili di un operaio. E se andiamo a guardare un po' indietro, i giornali riportano nel 56, pensate, c'erano già 1 milione di vespe nel mondo. Poi è successo che hanno tentato di chiamarla la cosa, però fortunatamente è ritornata la Vespa.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: E ritorniamo sempre con le notizie che ci arrivano dai mondiali, però è una notizia un po' curiosa, un po' particolare, targata Made in Italy, questa che adesso vi dirò. Cioè le tabelle che sono create ad Adria, che vengono portate all'interno del campo per le sostituzioni, no? Un'idea che ha modernizzato il calcio, perché se voi ricordate le sostituzioni qualche anno fa, che erano molto meno di adesso, venivano segnalate con cartoncini numerati tipici del vecchio mondo analogico. Ma il 10 maggio del 1995, giorno della finale di Coppa delle Coppe tra Real Saragozza e Arsenal al Parco dei Principi di Parigi, fecero il loro primo esordio a bordo campo le primissime tabelle elettroniche, nome internazionale Substitution Board, che sono prodotte in un angolo del Veneto, l'azienda di Adria della famiglia Brunelli. E anche l'8 maggio scorso IBM Electronics ha spedito, pensate, oltreoceano gli 80 esemplari di Substitution Board appositamente realizzati per i campionati mondiali più allargati di sempre. Ecco, tanto per ricordarvi, insomma. E a tutt'oggi pensate che sono adottate da ben 180 paesi del mondo.

siccome abbiamo detto notizie di qua, notizie di là, questa è molto breve comunque, ma è importante, no? Ho trovato uno scritto così relativo all'aria moderata. Pensate, può essere benissimo uno degli effetti della calura. Ma in Francia hanno stabilito che il ventilatore è di sinistra e l'aria condizionata è di destra. Immaginate, insomma, questa è un po' stranezza. Vabbè, comunque, pensiamo all'aria condizionata sparata a palla, secondo il modello americano, non fa male soltanto all'ambiente, ne fa anche a chi non ha il fisico della maggioranza di rettiliani che adora vivere in canottiera dentro una ghiacciaia. E a volte ti guardano anche stupiti quando chiedi di alzare la temperatura di qualche grado o di attenuare la potenza del getto, abbandonando la modalità tornado. Questo tanto per dare così un'informazione un po' diversa.

È un'informazione per tutti noi che in qualche maniera siamo automobilisti. È stato dato via libera ai Velox in tangenziale e ora il decreto Salvini li ha di nuovo autorizzati. Ma non è una bella notizia, ragazzi, perché tra i 4.050 autovelox fissi ritenuti omologati nell'intero paese ci sono anche i 12 delle tangenziali di Padova. E significa che gli automobilisti multati nei mesi passati, che hanno fatto ricorso al giudice di pace, provando anche ad approfittare del caos sulla mancata omologazione degli apparecchi, che risultavano soltanto autorizzati, sono destinati a perdere, ovvero con chi ha fatto ricorso contro le sanzioni rischia di dover pagare le contravvenzioni.

0: E ritorniamo in diretta in questo mercoledì assolato. Se volete contattarci salutarci, mandarci qualche richiesta, eccetera, il nostro numero di WhatsApp è il 378 0655 630. E continuiamo un po' con le notizie, un po' anche curiose che ci sono. Siccome siamo prossimi alle vacanze, ferie, eccetera, stanno aumentando i raid notturni per quanto riguarda la raccolta di carne e parmigiano pregiato. E in questo ultimo periodo stanno prendendo di mira i supermercati. Molto probabilmente si preparano per andare in campeggio, in vacanza, e si preparano con materiale di qualità. Ecco, questo è quello che sta succedendo anche ad Albignasego. Naturalmente, dopo la razzia, che però hanno scelto il parmigiano, quello di 36 mesi, la carne è quella più buona.
1: Tu vuoi dirmi che i ladri sono dei buon gustai?
0: Sicuramente, perché sono andati a prendere solo quel prodotto, hai capito? Cioè, non hanno arraffato quello che potevano arraffare, no, solamente quel prodotto lì, ma non solo ad Albignasego, non solo alla lì, ma anche ad altre catene.

0: tra le notiziole così particolari succede, no, che i ladri dei pacchi, no, immortalati dalle telecamere. Il corriere aveva avvisato del deposito del pacco, ma la consegna è sparita. Il pacco risulta consegnato, no? Per cui tu dici benissimo, no? Ma una volta che rientri a casa, la sorpresa è tutt'altra, no? Dal pacco non c'è più traccia. Però non si è trattato di un errore di consegna o di un disguido logistico, bensì del passaggio di qualche ladro. E la conferma ti arriva dalla telecamera di videosorveglianza della tua abitazione, che ha ripreso l'intera scena. Secondo le numerose segnalazioni che arrivano alle forze dell'ordine, non si tratterebbe più di un caso isolato. Ci sono dei professionisti. Sempre più persone al momento dell'ordine online chiedono al corriere di lasciare i pacchi all'interno del giardino davanti all'ingresso quando non trova nessuno in casa. Una comodità che però sta trasformandosi in un'occasione d'oro per i malintenzionati, soprattutto nei quartieri che non c'è molto passaggio. Ecco, questa è una novità che sta crescendo.
1: E quindi praticamente quelli di prima erano ladri e rubavano le forme di formaggio.
0: Certo, a questi invece
1: si
0: aspettano
1: i pacchi.
0: Aspettano che arrivino i pacchi.
1: Cioè, sempre ladri sono.
0: Sempre ladri, insomma, sempre professionisti.
1: Vabbè, professionisti. Che tra l'altro non serve neanche del pacco. Non serve neanche tanto a fare fatica, basta solo guardare dove va.
0: Dove viene depositato.
1: No, ma dove va il corriere?
0: Ah, dove va il corriere?
1: Tu vedi il furgoncino con scritto ciao, sono il corriere, va là.
0: E lo aspetti
1: che vada via il corriere e tu ti freghi il pacco.
0: Certo.
1: E anche a casa mia c'è la telecamera, vedo quando arriva il corriere che mette il pacco. Adesso che me l'hai detto,
0: stai più attento.
1: Farò in modo che non lo depositi più davanti casa.
0: Ecco.

0: Questa è Free Radio.
1: E tra le novità, siccome siamo prossimi alle vacanze, ferie, quello che insomma ognuno può fare, quello che propone un viaggio a Parigi ad alta velocità con il nuovo treno dedicato a Frozen, questo per i bambini, no? Perché non dimentichiamoci che ci sono anche gli ascoltatori che sono bimbi, che non solo tipo Daniela ed altri che ci stanno ascoltando, che salutiamo, però ci sono anche i bambini che sono vicini alla mamma, vicini al papà, che sono abituati insomma ad ascoltarci. E allora questa è un'ideona, no? Perché voi sapete che si tratta di un treno ad alta velocità che in tema con l'apertura di World of Frozen, quella che è stata aperta lì al Disneyland Paris. Allora, sulla tratta Milano-Parigi, il cui esterno è illustrato tramite una speciale pellicola con le immagini del film dedicato alle vicende delle principesse Elena e Anna, e il cui interno riporta decorazioni interne. Il progetto ha infatti concepito il trasferimento verso Parigi come un'anticipazione dell'esperienza che bambini e genitori vivranno dopo poche ore in terra di Francia.

0: Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.
1: E adesso una notizola, siccome noi siamo una radio, naturalmente con la programmazione musicale del nostro direttore Guido Gianfranco, e dobbiamo anche un po' parlare di musica, di spettacoli, eccetera. E quello che ha preso da un punto di vista così un'immagine un po' sbagliata è stata quando hanno presentato i palinsesti Rai, no? E improvvisamente non è più apparso la trasmissione Via dei Matti numero 0 con Stefano Berlani e Valentina Cenni, che naturalmente è uno spazio di libertà. E cosa succede? La cancellano e poi fanno partire tutte le repliche. Molto probabilmente c'è stato qualcuno che si è incavolato, eccetera, perché anche l'indice di share di ascolto è stato sempre buono, è stato riammesso. Ma bisogna fare così?
2: No, ma forse l'avevano, come si dice a scuola quando non ti bocciano.
1: Boicottano.
2: No, quando non ti bocciano, ti mettono...
1: In silenzio.
2: Ma no, quando, sai, devi recuperare, quando devi
1: recuperare... Ho capito.
2: Aspetta che trovo il termine e poi te lo dico.
1: D'accordo, poi ci viene.

0: E con questa musica languida ringraziamo la professoressa Daniela che ci ha ricordato la parola che non ci veniva, che era rimandato.
1: Respinto e rimandato.
0: In quel momento.
1: Chissà perché non ci veniva a tutti e due.
0: Molto probabilmente perché non l'abbiamo mai apprezzata.
1: O forse perché era un pezzettino che non rimandavano nessuno.
0: Appunto, molto probabilmente era andato nel dimenticatoio. Vabbè, allora sempre tornando così a bomba su questi mondiali, dobbiamo ricordare la Pulce, cioè Messi, no? I 39 anni della Pulce, che dice che il ritiro è lontano e questa nazionale è come una famiglia, però una persona splendida, perché pensate che dopo ogni partita, eccetera, lui si ferma a parlare praticamente con tutti, anche se non si capiscono, perché l'ultima volta hanno fatto vedere un duetto con un giapponese che proprio non si capivano, però ridevano insieme. Ecco, quindi vuol dire che è molto importante saper far ridere le persone.

non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani?

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi. Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: E tante occasioni, Gianfranco, per questa estate luglio, questo mese di luglio con tantissime iniziative. Credo che sia una cosa nuova. Ci spostiamo dal Prato all'interno della piazza principale per farla anche un po' rivivere rispetto agli anni scorsi. Quindi è anche una scommessa. Giusto?
2: Secondo me è una bella scommessa, perché ci sono, c'è tutto il mese di luglio e un pezzettino piccolo di agosto, venerdì, sabato e domenica. Ogni venerdì, ogni sabato e ogni domenica.
1: E quindi c'è la possibilità di passare qualche ora in allegria, con musica, con varie attività che vengono proposte, perché mi sembra che dal Depria anche potete trovare nei vari negozi o nei punti dei bar, potete identificare qual è la cosa che vi piace di più.
2: Ma io farei così, guarda, suggerirei questo: venite fuori, venite in piazza, che qualcosa c'è di buono.
1: E quindi ricordate questo, usciamo e stiamo in compagnia.

E ritorniamo, stavo ancora attento al discorso, alla parola che non ci veniva. Beh, comunque ritorniamo, insomma, stiamo parlando anche di vacanze, eccetera. E c'è una cosa che ho trovato in questi giorni, no? Allora, che succede se un volo viene cancellato o atterra in forte ritardo, non per eventi straordinari, ma per un problema attribuito alla compagnia aerea? C'è una risposta e dipende proprio dal posto in cui vi trovate nel mondo. E mai come su questo tema, l'Unione Europea svetta come paladina della tutela dei diritti dei passeggeri. Perché c'è un regolamento specifico che garantisce tutele precise e azionabili direttamente dal passeggero senza bisogno di avvocati o mediatori. Quindi è importante, perché ad esempio se guardiamo gli Stati Uniti, sono cavoli vostri, insomma, leggendo qua quello che succede, perché la maggior parte delle voci è lasciata alla discrezione dei vettori, mentre a livello federale sono tutelati quelli il cui imbarco è stato negato per overbooking, ecco, tanto per dirvi le difficoltà che ci sono.

Abbiamo un piccolo ritardo, ma sta per arrivare Mariangela. Eccola qua. Avevo detto che era presente nella zona, è arrivata velocissimamente, per cui tra poco vi saluterà, ci racconterà un po' di cose. Per cui, se voi volete, potete interfacciarvi con noi con il nostro numero di WhatsApp, che è il 378-0655-630. Adesso diamo un tempo tecnico perché la microfoniamo e poi di che inizieremo questo così discorso che della sua un po' professionalità, eccetera, che noi abbiamo già così raccolto, però direttamente sarà lei che vi racconterà.

0: Allora, finalmente ragazzi, c'è. Perché la stavamo aspettando, vero Gianfranco?
1: Sì, ma difatti è giusto che sia così, 5 minuti in più è perfetto.
0: Certo, l'abbiamo fatto aspettare. Però, come ho detto prima, se volete interagire con lei, fare qualche domanda, salutare, eccetera, il numero nostro di WhatsApp è il 378-0655-630. Allora, buonasera Mariangela.
2: Buonasera Roberto, buonasera a tutti. Grazie dell'invito. E
0: ma è un invito che naturalmente sono mesi e mesi che gli sto sul fianco, però era difficile, ma d'altronde adesso sta concludendo un po' la sua attività, così, perché avrà sicuramente un po' di riposo prossimamente, e quindi era l'occasione, prima di dimenticarci, perché poi questa signora qui riprende alla grande. Credo che 24 ore non gli siano necessarie.
2: Sì, a volte lo credo anch'io. Comunque non è che non volessi venire da voi, anzi, però come dicevi tu sono stata molto impegnata e volevo dedicarvi il tempo giusto. E poi a maggior ragione, insomma, essendo verso una conclusione di una stagione sportiva, magari avevo anche qualcosina in più da dire, visto che non è la prima volta che vengo da voi, che quindi insomma magari le persone sono stanche di sentire le stesse cose,
0: non
2: però
0: credo.
2: In realtà ci sono delle novità.
0: È un bel pezzo che non
2: sì,
0: viene.
2: È vero, hai ragione.
0: Oltre
2: ragione.
0: Un anno.
2: È vero. Quindi sì, mi hai corteggiata un po' e sono
0: certo,
2: qui.
0: Certo. Vabbè, allora ti prepari e ci racconti quello che vuoi. Noi siamo qua ad occhi e a orecchie aperte.
2: Beh, allora intanto rinnovo il ringraziamento per avermi invitata, soprattutto in una radio del territorio in cui lavoro. Quindi per me è importante, perché è un modo sia per farmi conoscere a chi magari non mi conosce o mi conosce appena, e un po' anche per dare luce e volto anche a chi mi permette di lavorare in questo territorio. E quindi insomma facciamo anche conoscere le realtà, nel mio caso essendo un'istruttrice, perché magari non tutti lo sanno, di fitness musicale e pilates. In questo caso magari sanno che mi possono trovare a Conselve alla Physical Evolution, e sto concludendo la stagione, come dicevi tu, sportiva di quest'anno, per poi ripartire a settembre. Tu mi dicevi che mi riposerò ad agosto.
0: Non so se ti riposerai.
2: No, e invece no.
0: Ripreparerai.
2: Vorrei, ma cioè qualcosina sì, il giusto. Forse ci vorrebbe un po' di più, però in realtà siccome ci sono tante cose in pasto, abbiamo tante idee, anzi abbiamo già deciso, dobbiamo prepararci per arrivare pronti a settembre, per cui sarà un'estate anche di formazione per me. Infatti finisco i corsi qui intorno al 20 al 21 di luglio, ma il giorno dopo parto per la formazione del Pilates Reformer, quindi starò via un po' di giorni.
0: Ci spiegherai,
2: sì,
0: tra poco ci spiegherai,
2: sì, certo.
0: Ok?
2: Sì, certo.

0: E rientriamo, una mezz'oretta spumeggiante con la nostra Mariangela, che naturalmente esce già da un lavoro e adesso ci racconta un po' di cose.
1: Allora, sì, ho introdotto come ultima frase finale Pilates Reformer.
0: Che noi siamo rimasti perplessi.
1: Eh sì, incuriositi anche, perché sì. È una parola nuova che abbiamo affiancato a una parola che già magari conosciamo, questo metodo di allenamento focalizzato sulla tonificazione muscolare profonda. E andando anche diciamo ad avere un occhio di riguardo alla postura e alla flessibilità, questo approccio proprio olistico che unisce corpo, mente e respiro, proprio ideato da Joseph Pilates. Non mi dilungo perché è una cosa che abbiamo già magari raccontato anche in passato, e solo che diciamo questa disciplina del Pilates si può anche diciamo svolgere in diverse forme, ossia ha più aspetti, ha l'aspetto anche dei grandi macchinari, si definisce anche in gergo tecnico, ossia ci sono, io già diciamo il Pilates Mattwork, che è quello che già pratico da tempo, prevede l'utilizzo sia di essere svolto a corpo libero, ma anche di piccoli tools, piccoli attrezzi che possono essere la softball, il foam roller, dei pesetti, gli elastici, piccoli attrezzi che aiutano diciamo a lavorare col proprio corpo. In questo caso invece i grandi attrezzi ha proprio un significato, proprio come la frase stessa dice, ossia l'utilizzo di fare il Pilates attraverso macchinari che vanno diciamo a obbligare il corpo a fare determinati esercizi tramite proprio loro. In questo caso il Reformer, probabilmente magari io, soprattutto i più giovani o chi pratica Pilates, ama il Pilates, lo conosce, perché comunque non è nulla di nuovo. Il Reformer è forse uno dei più antichi diciamo attrezzi, grandi attrezzi del Pilates. Si tratta praticamente di, detto proprio in maniera semplice, ma comunque basta andare nei social, cliccare e si trovano mille video a riguardo, è un attrezzo che ha la forma di un letto, che fa un po' sorridere, e in realtà questo letto
0: ha una piazza, due piazze,
1: è una piazza però la francese è abbastanza grande, quindi simula proprio la cassamorta di un letto. Perché? Perché questa è la cosa anche bella, perché non è nuovo, perché Joseph Pilates ha iniziato facendo riabilitazione nei campi di guerra, i soldati erano feriti, dovevano riabilitarsi, lui praticamente poteva solo riabilitarli a letto, quindi attraverso l'utilizzo di cinghie, di molle eccetera, lui iniziava una riabilitazione, quindi si è portato questa riabilitazione molto antica di Pilates ai giorni nostri, simulando proprio il letto, la forma di un letto dove c'è questa slitta che scorre, dove ci sono queste cinghie, queste molle che creano tensioni e supporto anche proprio durante gli esercizi, durante la pratica del Pilates. Diciamo che le molle danno resistenza e aiuto, così si lavora più in profondità sulla postura, forza e l'allungamento. Diciamo che è un alleato in più del Pilates. E in questo caso è perfetto per chi vuole risultati anche più veloci, più mirati, diciamo, per approfondire il metodo con esercizi e movimenti particolari, e per chi magari ha anche qualche acciacco in più, perché in questo caso si può andare a lavorare in maniera mirata sulla zona lombare, la schiena, il corsetto, le spalle, insomma si possono andare a lavorare su zone che magari hanno necessità di un'attenzione in più, quindi è super personalizzabile.
0: Perfetto.

0: E ritorniamo con Mariangela. Una domanda che ti viene spontanea: dove si svolgeranno?
1: Allora, questo corso di Pilates, allora il Pilates classico lo svolgerò sempre alla sede della Physical Evolution a Conselve, mentre il
0: Pilates... Via Padova.
1: Sì, esatto, grazie che l'hai precisato, mentre il Pilates Reformer ha bisogno di spazio, di una sala dedicata, ed è qui anche una new entry, una bella novità. Già sappiamo che la Physical Evolution ha aperto una nuova sala a Terrassa Padovana, dove è una sala corsi, non ci sono, diciamo, sale, non è una sala di attrezzi, ma una sala dove vengono svolti gli altri corsi, dove anche quest'anno c'è stato l'IELTS, si fa la pool dance, dove io faccio anche zumba, dove c'è la break dance di Christian, quindi insomma è una sala dedicata. In questo caso è stata acquisita un'altra sala accanto che stanno ristrutturando ed è praticamente pronta, dove saranno messi i grandi attrezzi, e lì, diciamo, sarà la sala dedicata al Pilates Reformer, quindi avremo proprio una sala apposita in cui ci dedicheremo con...
0: Avete già identificato gli orari di questa specialità?
1: Allora sì, noi li abbiamo identificati, c'è un planning che magari è da definire, però io invito chi è interessato ovviamente intanto a darci il tempo di
0: organizzarsi.
1: Esatto, di preparare il tutto, e anch'io di prepararmi e formarmi bene. Ma anche perché insomma stiamo un pochino siccome ci sono anche altre novità, se mi dai il permesso magari
0: certo.
1: Le dico, io invito a chiedere informazioni dopo Ferragosto, ecco, anche perché ormai le persone vanno in vacanza, anche la palestra va un brevissimo periodo di chiusura, ma non è questo il problema, è che magari abbiamo più certezza del planning, abbiamo orari stabiliti e possiamo dare delle informazioni più corrette anche, insomma.
0: Quindi c'è un numero minimo massimo?
1: Allora sì, perché? Le classi sono classi dedicate, nel senso che non sono classi numerose, perché gli attrezzi saranno 5, adesso non so esattamente, comunque una classe sarà al massimo di 10 persone, e quindi anche perché io istruttore devo seguire passo passo la persona che è sul macchinario, quindi non è che si lascia il cliente e l'allievo lì in balia, va seguito, perché è un esercizio, una classe particolare, insomma è un corso particolare in cui si devono fare le cose con attenzione e dare anche la possibilità all'allievo di capire che cosa deve fare, quindi insomma non sarà una classe con numeri grandi, perché non si può fare proprio concretamente, anche proprio per l'istruttore, l'insegnante deve avere il tempo di seguire chi lo pratica, quindi insomma ecco. E quindi ripeto, ci sarà questa nuova sala terrassa che aprirà, e quindi faremo gli open day, ecco, questo ci tengo a dire, le persone avranno modo di venire a provare, faremo degli open day probabilmente in questo caso su prenotazione, perché ovviamente bisogna anche far sì che le persone salgano sull'attrezzo, lo capiscono, lo utilizzino, io glielo spieghi, quindi faremo le cose in maniera anche corretta e ben congentata, insomma, ecco, come è giusto che sia.
0: E poi continuiamo.

0: Beh, ti ho interrotto, però era solo per specificare alcune cose, nel senso che le persone che ci stanno ascoltando hanno voglia anche di essere salutate.
1: Certo, infatti saluto Caterina, Michela, Samantha, Deborah, Daniela, Serena, tutti quelli insomma che stanno scrivendo, stanno interagendo, e ringrazio di essere in nostra compagnia e anche incuriositi da quello che sto raccontando, insomma,
0: e
1: che già mi seguono.
0: Sì.
1: Sì, stavo dicendo che in questa stavamo parlando della nuova sala di apertura a Terrassa della Physical Evolution, però ci sono anche altre novità riguardo ai nuovi corsi di settembre. Oltre al fatto che comunque sottolineo, e apro chiudo parentesi, con me troveranno Zumba, Pilates, Pirate Reforme, ginnastica del pavimento pelvico, quindi insomma mi occuperò anche di altro, perché comunque
0: sono
1: già corsi.
0: Quindi la prossima volta darai gli orari perfetti.
1: Sì, magari sì, ci vedremo a ridosso dell'inizio della stagione, così magari qualcuno prende nota da casa del telefono, della palestra, prende nota degli orari e dei giorni, anche per fare proprio partecipare alle prove gratuite insomma previste. Allora, volevo anche precisare che è in arrivo il corso di pugilato in collaborazione con la box Albignasego, tenuto da un nostro ex atleta, già campione italiano professionisti, che è Octavian, che già insomma è presente alla Physical Evolution e che diciamo prenderà le redini di questo corso di pugilato, per cui insomma è una novità assoluta per Conselve e dintorni. Poi ci sarà anche il corso di danza del ventre, non so ancora l'insegnante, sì, anche la danza del ventre è un'altra cosa che
0: anche
1: mi hanno
0: noi
1: detto di informare, sì, potete, perché no. E poi ci sono i percorsi gravidanza, la pelvica, come dicevo anch'io, seguo delle ragazze in gravidanza e anche post gravidanza o con disfunzioni o altro, e percorsi personalizzati e post parto, quindi mamma active anche di Alice, e a seconda delle esigenze insomma che ognuno ha. E poi ci sono tutti gli altri corsi che a palinsesto, se uno va nel sito, trova. Ecco. Va bene,
0: va bene.
1: Ho...
0: No, noi ci stiamo ascoltando.
1: Esaustiva.
0: Stiamo ascoltando.
2: Sì, sì.
0: Quindi...
2: spiegato perfetto.
0: Per cui, se benissimo, qualche nostro ascoltatore vuole farci delle domande, noi te le giriamo. Il nostro numero è il 378-06-55-630.
2: Abbiamo pochi minuti di tempo, perché
0: certo,
2: dobbiamo lasciare
0: certo,
2: lo spazio.
0: Certo. Però ne approfittiamo.
3: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano.

0: Ma noi sappiamo che i tempi radiofonici sono sempre molto ristretti, per cui ci daremo appuntamento prossimamente con Maria Angela, che ci porterà le date ben precise per quanto riguarda le attività che saranno presenti all'interno della palestra e non solo della palestra, ok?
1: Certo, però, molto volentieri.
0: Però la Maria Angela non ha solo queste attività, ragazzi, è un artista. Un artista che dipinge all'acquerello, con l'acquerello, no? L'Accademia dell'Acquerello. Ha già fatto mostre dappertutto.
1: No.
0: Ha illustrato anche un libro. Ha illustrato
1: la
0: anche
1: copertina di un libro.
0: No, la copertina. All'interno del libro, no? Di poesie, sì. Mi ricordo che hai stilizzato il contenuto, quindi una cosa molto importante. Però un evento importantissimo che gira a livello nazionale, dal titolo Acqua, Luce e Colore, collettiva nazionale di acquerelli, avrà la possibilità, Maria Angela, di esporre le sue opere il 29, il 30, 31 ottobre 2026 presso le Scuderie Monumentali di Villa Contarini, Fondazione Ghirardi di Piazzola sul Brenta. E credo che sia una cosa importante, perché è a livello nazionale oramai, non sei più a livello locale, territoriale.
1: Beh, diciamo che è una passione la mia, quella dell'acquerello, che però mi piace molto e purtroppo non la sto, diciamo, coltivando moltissimo, perché ci sono delle priorità e non si può fare tutto e bene, però è sempre lì che mi accompagna, e in questo caso mi sto preparando anche qualcosa proprio da esporre a questa nuova mostra, che è facendo parte dell'Accademia dell'Acquerello di Padova, insomma è stata proposta, e quindi parteciperò anch'io con altri pittori anche molto più bravi di me. Comunque diciamo che l'arte è soggettiva, quindi ognuno porta il suo, l'importante è emozionare, e l'acquerello è una cosa che emoziona anche a me farlo, e quindi ho anche questa possibilità, che per me insomma è un grande privilegio poter condividere anche questo mio aspetto artistico, che un po' comunque si lega al Pilates, perché l'acquerello è molto fluido, molto morbido, e il Pilates è una disciplina che ricerca del corpo la fluidità, quindi forse è qualcosa che mi appartiene.
0: Collegamento.
1: Sì.
0: Allora, noi ne approfittiamo anche per ringraziarti della tua presenza.
1: Grazie
0: così
1: a voi.
0: Velocissima, perché è velocissima. Ci diamo appuntamento quando avrai un po' la tabella precisa.
1: Molto volentieri,
0: d'accordo?
1: Certo, così le persone hanno modo di sapere concretamente come e dove trovarci.
0: Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento, come ha detto Maria Angela, alla prossima.
1: Grazie, buona serata a tutti, arrivederci.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: Benissimo.
1: Ottimo.
0: Allora, cosa dite? Ciao, ciao, ci vediamo. Ciao,
1: ciao, ciao, ciao Roberto. Ciao Roberto, buona ciao. Serata. Ciao, abbiamo qui i nostri amici che passano a salutarci e se ne vanno, poi ritornano.
0: Esatto.
1: Bene.
0: Quindi buona serata a tutti, soprattutto ben ritrovati su Free Radio con la musica ritrovata.
1: Molto bene.
0: Ritrovati, ritrovata.
1: Sì, ben ritrovato Paolo.
0: Sì, la scorsa settimana abbiamo fatto un po' di forfè perché visto il tempo che è arrivato proprio di brutto
1: ci siamo un po' intimoriti.
0: Esatto, anche perché io ho paura del temporale quindi non è che ho paura del vento temporale.
1: Svelato l'arcano.
0: Esatto, quindi non mi sono mosso a casa.
1: Io mi sono mossa comunque, ma vabbè, è andata così,
0: è andata
1: ma
0: così.
1: Ci siamo stasera.
0: Esatto.
1: Belli
0: esatto.
1: Carichi.
0: Esatto.
1: Beh, oddio, io mica tanto, sono un po' mezza malandata, ma
0: non si sente tanto.
1: No, facciamo finta di niente. Sai, i condizionatori quando sono a manetta succede anche questo.
0: Esatto.
1: Ma la mia voce rauca o roca è di abitudine, di consuetudine ormai sentire la mia voce così. E come hai detto te, Paolo, non si sente molto. Ma adesso abbiamo un brano che è strepitoso, a me piace un casino, lo posso dire. È del 2004, è di un DJ molto famoso, è diventato famoso dopo il Grande Fratello, perché prima chi se lo,
0: sì, lo
1: menava questo,
0: già, diciamo.
1: Ma sì, poco niente.
0: Poco
1: Tommy
0: niente.
1: V, che conosco anche personalmente, e lui è proprio un veneziano doc e quindi non poteva essere che il brano La Serenissima Remix.

0: La canzone risale al 2004, però la canzone è quella dei Rondò Veneziano,
1: sì,
0: la Serenissima.
1: Il Rondò Veneziano ha fatto dei brani meravigliosi, tra cui questo, la Serenissima, che poi il Tommy V
0: l'ha
1: ci ha pensato appunto e
0: l'ha fatto in versione house. Versione house.
1: Sì, ma piace tantissimo, piace sempre.
0: Sempre, sempre.
1: E fa sempre piacere ascoltare.
0: E quindi, come inizio di apertura della serata, va molto bene, no?
1: Abbiamo iniziato, direi,
0: anche
1: bene.
0: Anche perché questa sera rispecchiamo un attimo anche del mercoledì sera scorso. Non quello che non siamo venuti, ma l'altro.
1: L'altro.
0: E praticamente abbiamo battuto bene.
1: Mamma mia.
0: Ma continuiamo a battere.
1: Che
0: anche
1: per
0: perché,
1: me, sì.
0: Anche perché è stato. Quindi
1: sì, abbiamo
0: battere.
1: Voglia di battere.
0: Battiamo. Come questa, eccola qua.
1: The Weeknd, The Weeknd, il brano Save Your Tears.

0: Vannelli.
1: Possiamo, sì, proprio lui.
0: Possiamo dire che italo italia e italo americano?
1: Certamente, ah. Lo è.
0: Lo è, lo è.
1: Lo è.
0: Che sono che risale al 1986, per questa la versione, diciamo, dance, special dance, quindi più battuta.
1: Black Cows.
0: Negli anni 80, mm-hmm, andava molto bene.
1: Certamente.
0: No? Anche adesso, comunque. Sì. Se magari lo infili in qualche disco tra uno e un altro.
1: Ma tra l'altro, Paolo, io pensavo a una cosa, vedi. Lui ha intitolato questo brano Black Cows.
0: Ah, sì.
1: Che per quel poco d'inglese che so, vuol dire automobili
0: nera.
1: Auto nera,
0: esatto.
1: Nere. Ma negli anni 80 non ce n'erano molte,
0: no.
1: Mentre ora ce ne sono tantissime, quindi è attualissimo.
0: Esatto, esatto. E quindi con questa canzone, a questo punto, è arrivato il momento di ascoltate.
2: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Sì, è lei, Lady Gaga. Brano del 2020, quindi molto recente. E 911, tra l'altro, parlavamo di auto.
0: Sì.
1: Si può pensare anche a una certa auto.
0: Molto, molto breve.

0: che le cantanti straniere vengono a sposarsi qua in Italia.
1: Ma sì, ne stavamo parlando giusto un attimo fa. Adesso c'è la moda di questi personaggi famosi, questa personaggia, parliamo di Dua Lipa in questo caso,
0: esatto,
1: che ha appena cantato questo brano Non Lai, è venuta a sposarsi a Palermo.
0: Esatto.
1: Mica così, va di moda. Si è appena sposata anche la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Unzi, che era Aurora. Esatto. In un castello strabellissimo. Hanno fatto matrimonio da sogno, come noi donne sogniamo o abbiamo sognato.

0: anche questa una delle dei personaggi che sta avendo un grandissimo successo in questo
1: lei
0: periodo.
1: È molto trasgressiva.
0: Esatto.
1: Katy Perry.
0: La conosciamo tutti.
1: Sì. Compleanno, birthday.
0: Birthday. Esatto. Canzone che risale al 2014, ma sai quante ne ha fatte fino adesso?
1: Sì, ne fa spesso.
0: Esatto.
1: Ne butta fuori spesso.
0: Tante canzoni.
1: Certo.
0: Vi ricordo amici che questa è Free Radio e musica ritrovata la mercoledì sera con Lavale e Paolo.
1: E potete scriverci al 378-06-55630 e niente, scriveteci.
0: E adesso?
1: Sì, e adesso abbiamo Prayer in Sea, questo è il brano del 2014, Lilywood e

0: Inch.
1: Sì, proprio così.
0: Sì.
1: Oh, questa è fantastica. Whirlpool Production, From Disco to Disco. Qua si balla qua. Brano del 1996. Su, dai, balliamo.
0: Ma poi mi sembra una canzone un po' così
1: spensierata, divertente. No,
0: divertente. No,
1: divertente, divertente.
0: Infatti lui canta. Andalo qua.
1: Sì.
0: Andalo qua.
1: Dai. Carina, dai.
0: Mi sembra un
1: sì,
0: po'...
1: ma non fare quella faccia, dai, Paolo.
0: A me è piaciuta comunque questa canzone.
1: L'avevo capito, perché non potete vedere l'espressione, ma l'avevo capito, l'avevo intuito. Invece la mia faccia com'è?
0: Bella. Sorridente.

Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.

0: Eh sì, questa è la musica di David Guetta.
1: È un DJ questo, con le contro P, puntini puntini.
0: Esatto.
1: Beh, ma si può dire con le contropalle?
0: Sì, si può anche dire.
1: L'ho detto.
0: Play Hard, con tra l'altro Ne e Akon, lui era praticamente David Guetta. E adesso, amici, continuiamo con la musica, continuiamo
1: sì,
0: con un'altra canzone che rispecchia sempre gli anni 2000, no?
1: Certo, Fly Project 2012,

0: sì, anche questa è una delle canzoni che in quel periodo andava fortissimo in discoteca.
1: Sicuramente. Ma che abbia sentito Paola, che l'ho dedicata, l'abbiamo dedicata a lei.
0: Ma penso di sì. Insomma,
1: comunque un carissimo saluto da noi. Ti abbiamo risposto anche nel messaggio.
0: Esatto, esatto.
1: E adesso anche questo è un brano del 2012. I See You e Duty Ranks, nomi un po' particolari, un po' ricercati, vogliamo dire, sì. Ma vorrei dire altro, ma
0: ritrovati
1: perché... come musica ritrovata. Esatto, eccoci
0: perché,
1: qua.
0: Sai perché? Perché quelli che fanno discoteca, i cantori che fanno i dischi, i produttori, sono così, nome a caso.
1: Si trovano fuori questi nomi così, però.

0: La Bouche.
1: La Bouche.
0: Be My Lover.
1: Be My Lover. E poi tra l'altro con Sweet Dreams, sicuramente uno dei pezzi più gettonati, più ballati, sì, durante l'estate del 1996.
0: Sì, qua siamo negli anni 90, proprio dentro, proprio dentro, dentro agli anni 90.
1: E poi questa canzone.
0: E ce la ricordiamo, se hai voglia, certo che ce la ricordiamo.
1: Certo, certo. Ma dobbiamo dire una cosa molto importante per quanto riguarda il venerdì sera, l'estate.
0: Sì, aspetta che mi metto gli occhiali perché cosa vuoi?
1: Ok.
0: Cominciamo così bene. Oh, adesso è tutta un'altra cosa. Allora, parliamo di estate a Conselve, organizzata dalla città di Conselve, la Proloco di Conselve, in collaborazione con Free Radio Conselve.
1: Esatto.
0: Io amo Conselve. Allora, questi eventi che adesso vado a dirvi si terranno in piazza Cesare Battisti, che è praticamente dove siamo noi anche qui con gli studi della radio, dalle ore 21 alle ore 24. Allora, parliamo del primo evento, che è venerdì 10 luglio, quindi dopodomani, con il gruppo che si chiama Lambda. Loro sono specializzati in musica live anni 80, quindi da non perdere assolutamente. Sarà una serata ballabilissima e divertentissima.
1: Certo, certo.
0: E lo stesso sarà per sabato 11 luglio con il ballo country. E questo è un urban country. A chi piace il country, ma a tantissime persone sono sicura piace, sì, il country, e lo ballano, con DJ Alex, e qui ne abbiamo due, poi c'è anche scritto DJ Albi, quindi abbiamo modo di divertirci stando a Conselve in piazza Cesare Battisti.
1: Infatti, parlando del country, noi qui nella programmazione di Free Radio il country c'è sempre.
0: C'è sempre, sì. È una rubrica che fa parte della nostra
1: country,
0: radio.
1: Country dalle 14 alle 14:30 c'è country.
0: Bene, bene, perché ci sono gli appassionati di country,
1: esatto,
0: country, come ci sono gli appassionati, abbiamo appena detto, della musica anni 80, che anche noi come musica ritrovata,
1: certo,
0: la mandiamo in onda spesso.
1: Esatto.
0: Non proprio magari questa sera, ma ci sono delle serate dedicate proprio agli anni 80. Quindi continuate ad ascoltarci. Bene, e adesso chi arriva? Paro Stellar, bene, simpaticissimo questo brano, All Night Long 2000.

0: diciamo che, come hai detto tu, un canzone un po' sul swing, no?
1: Sì, sì, qui si può ballare in swing. Ma c'era anche una, non so, un ricordo un po' vago, ma c'era qualche pubblicità forse di questo brano. Ma vabbè, però dai, carina, bella, sì, dai. Divertente, divertente, spensierata. Sì, perché sì, tutta la serata così spensierata. E fammi salutare qualcuno. Stasera ne ho una lista abbastanza... sì, sono in tempo per dirlo. Intanto, beh, lo posso dire, i miei vicini di casa, che hanno scoperto per caso, gli è stato riferito che io faccio la speaker a Free Radio Conselve. E allora li saluto e spero mi stiano ascoltando. Anzi, sicuramente mi stanno ascoltando. Ciao ragazzi.
0: E adesso, amici, ascoltiamo Cerebro con Mama Lover, canzone che risale al 2012, canzone che ha fatto un grandissimo successo con queste tre ragazze bellissime.
1: Molto.

0: cosa stavi dicendo? Stavi dicendo che questo è un brano famoso anche per un film che è diventato famoso perché ha vinto l'Oscar o più Oscar adesso.
1: La grande bellezza.
0: È proprio la grande bellezza con l'attore che prima hai anche imitato, diciamo.
1: Con la sigaretta in bocca. Tu fumavi una volta, vero? Mi sembra, una volta, sì. Mi ricordo.
0: Stavi parlando con qualcuno, sì. Esatto. Eric, non stavi parlando da solo, vero?
1: No.
0: Ok.
1: Quindi questa canzone è Bob Sinclair l'ha remixata, ma sì, la voce è quella di Raffaella Carrà, no?
0: È la mitica nostra

0: Te la ricordi questa canzone?
1: Sì, ma tu ti ricordi della luna che ci porta fortuna?
0: Sì.
1: Ma c'è la luna stasera?
0: No, lo so.
1: No, forse è in calare la luna.
0: C'è la luna.
1: C'era la scorsa settimana.
0: Sì.
1: Spero l'abbiate visto. C'era.
0: Aspetta un attimo.
1: Aspetta.
0: Che
1: sì, c'è una cosa importante.
0: Una cosa molto importante. Vediamo, ascoltiamo.
2: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
0: Hai capito?
1: È molto bello questo jingle.
0: Quindi,
1: sono sincera, non l'avevo ancora sentito.
0: Non l'hai sentito?
1: No, forse è una novità, una mezza novità.
0: Quasi mezza novità.
1: Sì, mi confermano che è una novità. Bello, complimenti. Mi piace. E stavo dicendo della luna, la luna della fragola o delle fragole. Sì, no, è vero. Ogni anno in questo periodo c'è la luna delle fragole. È rossa, bellissima. L'anno scorso l'ho fotografata, quest'anno ho detto no, non la fotografo perché è uguale all'anno scorso. Ma non
0: esatto.
1: È uguale, non è mai uguale la luna, mai.
0: Comunque speriamo che ci porta fortuna, dai.
1: Sì, sicuramente. Adesso vediamo se riesco a leggere anche senza occhiali. Naive, sì. Questo è un brano del 2002, Looking for Happiness.

0: questa sera stiamo proprio trasgredendo con la musica più bella, no?
1: Beh, direi di sì, è abbastanza selezionata. Complimenti a te che, insomma, hai ricercato questi brani e li stai mettendo assieme, uno dietro l'altro, con qualche jingle di mezzo.
0: Esatto.
1: E poi ogni tanto c'è la Vale che interviene, e lo stesso che fa quello che fa Paolo.
0: Esatto. Comunque quella che abbiamo ascoltato era una produzione di Ottomix.
1: Sì.
0: DJ, sì. Production, non possiamo dire di tutto.
1: Ma senti qua il sottofondo, Alcazar 2001, Cry at the Discotheque, no, at the Discotheque.

0: La bionda, la bella bionda,
1: sì. Piccolina,
0: piccolina,
1: molto carina. Bella. Lei è Kylie Minogue. Questo è un brano del 2001. Vediamo se lo dico bene. Can't get you out of my head.
0: L'ha detto bene. Eh sì, l'ha detto proprio bene. Comunque amici, questa è Free Radio e siamo ancora in diretta qui per tenermi compagnia.
1: Hai
0: fino...
1: quello stacchettino?
0: Dimmi.
1: Che c'è una signora molto carina e gentile che dice l'orario.
0: Ah sì, no, sì,
1: che
0: sì,
1: mi
0: sì.
1: piace ogni tanto, sì, quando sì, metti questa cosa.
0: Eccola qua.
1: Eccola, eccola.
2: Sono 22 e 40 minuti.
0: Hai capito?
1: Sì, Bene. Adesso è il momento di Prezioso feat. Marvin, e il titolo di questo pezzo è Let's Talk About America.

In smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi. It's a top selector.

0: Beh, diciamo così che la serata quasi è giunta al termine.
1: Purtroppo. Mi dispiace un sacco.
0: Insomma.
1: Perché qui in radio il tempo vola.
0: Vola.
1: Sempre vola. Di più.
0: Eh sì. Comunque questa è una canzone che rispecchia un po' la musica anni 90, 99 però insomma dai, siamo quasi al 2000, giusto?
1: Sì, siamo verso appunto la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000.
0: Esatto.
1: E rimaniamo alla fine degli anni 90 con Moloco o Moloco, adesso non so dove va l'accento. Moloco. Allora avevo detto bene, grazie per il suggerimento, che ho il suggeritore qui personale stasera. E che suggeritore. E il titolo del pezzo è Sing It Back.

0: Amici, è arrivato anche il momento di salutarci.
1: Sì.
0: Termina così questo appuntamento.
1: Mi dispiace, ma è così, dai. Il tempo passa in fretta, perché vuol dire che siamo stati bene. E mi auguro e ci auguriamo che anche voi
0: avete ascoltato la musica che abbiamo proposto
1: e vi trovate bene con noi.
0: Esatto. Quindi vi salutiamo. Vi ricordo che dopo di noi c'è praticamente Saverio Lombardi.
1: Sì, c'è lui, sempre lui, esatto, che vi farà compagnia. Poi c'è anche la nostra replica di Musica Ritrovata, che
0: martedì.
1: È il martedì sera
0: da mezzanotte alle 2,
1: diciamo in tarda serata. Però se vi siete appunto scaricati l'app, ci potete riascoltare nei podcast.
0: Esatto.
1: Quindi ci riascoltate quante volte volete. E con questo brano vi salutiamo, vi auguriamo una buona e serena notte, una buona e serena settimana, e come dice la Vale, fate sogni belli.
0: Ciao a tutti,
1: ciao, ciao, ciao.

Oggi facciamo un viaggio nel tempo, torniamo nell'era geologica, in cui per vedersi non si mandava la posizione in temporale su WhatsApp. No, signori, ci si dava appuntamento al solito posto alla solita ora. E se facevi tardi, restavi solo come un palo della luce. Parliamo delle mitiche comitive degli anni 80-90.

Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi porto negli anni 80-90 nelle comitive del Muretto. Chi c'era sa di cosa parlo, chi non c'era, beh, mettetevi comodi, ascoltate come siamo sopravvissuti. Mandatemi i vostri ricordi estivi su WhatsApp, ma prima scaldiamo i motori con la musica. Staccate i condizionatori e tornate nell'estate di quegli anni, dove ci si spalmava la crema protettiva Protezione 2, praticamente olio d'oliva, e si passavano tre mesi interi con la stessa comitiva. Niente geolocalizzazione, l'appuntamento era sotto l'ultimo lampione del lungomare o davanti alla sala giochi.

0: Ma prima di spiegare ai nativi digitali cos'era il muretto, che non era altro che il nostro social network fisico, vi mando la colonna sonora del muretto. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di restare nella nostra community. Io vi porto in giro, mi raccomando, motorino miscela 2%. E questa era la colonna sonora.
1: Questa è Free Radio.
0: 883 hanno ucciso l'uomo ragno, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Nel muretto c'erano le gerarchie precise, come in ogni comitiva. C'era il leader carismatico, quello che possedeva il booster truccato con la marmitta Polini, che faceva un casino infernale ma faceva soli 50 in discesa. Poi c'ero io, unico baluardo della mobilità sostenibile, si direbbe oggi. Ma non per mio volere, per volere dei miei genitori. Tenevo il tempo battendo le mani sul manubrio della mia bicicletta, unico passeggero, mentre il mondo odorava di miscela al 2%. È un trauma infantile, ma a dirla tutta rimorchiavo più di tutti. Io, unico studente ITIS in mezzo a una comitiva di liceali. Loro pensavano a leopardi e io pensavo alle panterone. Devo dire che mi hanno anche rimorchiato con una pistola d'acqua a Chivasso. Vero Silvia? E poi c'era il chitarrista da spiaggia, quello che conosceva solo tre accordi di Battisti, ma riusciva misteriosamente a monopolizzare l'attenzione di tutte le ragazze, chissà come mai.

0: State viaggiando con Saverio Lombardi.
1: Vi ricordate la fauna da spiaggia? Il rito del jukebox al bar, 500 lire e compravi 3 minuti di gloria per far colpo sulla sfittinzia? Le nostre partenze intelligenti in comitiva, 15 persone stipate su 5 motorini. O un ciao o un sì.

Ebbene sì, 15 persone su 5 motorini. Niente casco, un asciugamano bagnato sulle spalle a mo' di mantello da supereroe, l'infradito, usate come freno d'emergenza, costantemente a un millimetro dal tritacarne dei raggi della ruota o dal forno della marmitta.

E ci improvvisavamo artisti rock con quella chitarra che suonava praticamente 24 ore di fila. Tra poco i vostri messaggi.

Touch Me, Samantha Fox. I vostri messaggi, si firma anonimo veneziano. Mi ricordo le spedizioni al telefono pubblico. Se la ragazza che ti piaceva era a casa, dovevi chiamare il fisso e sperare che non rispondesse il padre. Se rispondeva a lui, l'unica opzione era riagganciare e scappare. Inoltre ho chiamato un'amica, dico: ciao strega, che facciamo stasera? Non sono la strega, sono la mamma. Ci avevano la stessa voce. Serena da Rimini: noi ragazze passavamo i pomeriggi a fare i test su Cioè per capire se il tipo del muretto era l'anima gemella. Usciva sempre che eravamo compatibili solo con Leonardo DiCaprio. Questo è bellissimo. Ciao Saverio, che bomba di puntata. Quanti ricordi. Sentire gli 883 Gazebo mi ha fatto letteralmente fare un salto nel tempo. Mi è preso un nodo alla gola a ripensare alla mia comitiva del muretto, alle serate passate in motorino 10 di sera per vederci tutti al solito bar. Che anni fantastici. Nostalgica anni 90.

Pensate che avevamo lo stesso ciuffo, io e Rick Astley. Stessa camminata, stessi pantaloni. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Ma c'era un pezzo che scatenava tutti. Questo in sottofondo dei Simple Minds. Don't you forget about me.

0: Pensate che Jim Carrey non voleva suonarla. È diventato un successo planetario. Parcheggiamo il motorino sul lungomare e andiamo sulla sabbia. Perché l'evento clou dei ragazzi del muretto d'estate era il falò. Si passava il pomeriggio a rubare i bancali di legno dietro i supermercati. Poi verso mezzanotte spuntava sempre lui, il chitarrista del gruppo, che cominciava a suonare a ciclo continuo. Sempre le stesse tre canzoni, eh? Generale, la canzone del sole di Battisti e canzone per un'amica. Tutti a morire di freddo nella sabbia umida della sera, ma tutti affumicati contro vento, convinti di vivere il momento più poetico della nostra vita.
1: Questa è Free Radio.
0: Anche perché i pomeriggi si facevano soltanto gavettoni, eh? Che volevi rimorchiare di pomeriggio? Se poi mangiavi la lasagna di tua madre, il bagno dopo 3 ore, la regola medievale. Ma noi sognavamo di essere ad Ibiza insieme a Sandy Martin.

La colonna sonora degli amori estivi e dei balli attorno al falò. Sandy Martin con il suo cappellaccio biondo, le spalline imbottite e la chitarra, la keytar, a tracolla.

0: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
1: E c'è chi si spogliava nelle lavanderie. Questo è il pezzo che faceva partire i grandi amori da muretto. Ricordatevi, non c'erano i social, ma come ci si dichiarava? Nick Kamen, Loving You is Sweeter Than Ever.

come si rimorchiava? Mandavi l'amico fidato a parlare con l'amica di lei per chiedere se la tua amica poteva mai pensare di stare con me. Se andava male, tornavi col motorino spento a bere una cedrata al bar per affogare il dispiacere.

Nick Cayman, il sogno proibito delle adolescenti di quegli anni. Tutte a cercare di capire quale fosse la marca dei boxer. Intanto lui stava lavando i suoi jeans.

scrivono che il vero nemico era il coprifuoco. Se dovevi tornare a casa alle 23, arrivare alle 23.01, scattava la terza guerra mondiale in cucina con mamma e papà. C'è chi spegneva il motorino a 100 metri da casa e arrivava a spinte e affari spenti, come gli agenti segreti, per non farsi sentire. E poi c'era la musica di Antonello Venditti.

Nella copertina del disco c'è lui ritagliabile con la forbice. È una divisa da detenuto applicabile sopra il cantante.

0: Free Radio Conserve.
1: Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.

0: quest'ora di Viaggiando abbiamo fatto un viaggio pazzesco tra le storiche comitive degli anni 90. Avete cantato a squarciagola gli 883, ballato con l'eleganza pop di Gazebo. Vi siete scatenati con l'italo disco di Sandy Martin. Vi è scesa la lacrimuccia con Don't You Forget About Me dei Simple Minds. Senza dimenticare che in camera avevate il poster di Nick Kamen. Care signore, che vi faceva battere il cuore.
1: Sto diventando grande, lo sai che non mi va. Una fotografia.
0: Viaggiando nei tendei radio show con Saverio Lombardi, la musica continua sulla vostra radio del cuore.
1: Ma stanne tu, sì.
0: Non si interrompe mai.
1: Io non ti scorderò.
0: Io sono un virus da cui non si guarisce.

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
2: 06 55 630.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
2: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
1: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.
3: L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.
0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Free Radio, sempre e solo bella musica.
2: Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti. Non è un errore, non è un errore, la signora Lia parte perché questa sera manca Antonio e si è palesata appunto la signora Lia che mi farà compagnia per tutto il programma. Non è un errore, è una presentazione di chi sostituisce Antonio che è per altre faccende. Affaccendato. Siamo qui, siamo sempre noi, sempre Free Radio. E appunto adesso vi presento la signora Lia. Prego, signora.
3: Buonasera a tutti. Ecco, sono la signora Lia. Ogni tanto do questo.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Eccoci qua di nuovo dal frigorifero nel quale si sono acclimatati. Ci salutano anche Antonio e la consorte.
2: Antonella,
1: certamente. Anche noi vi salutiamo e vi diciamo che comunque si sta bene anche col caldo, per quello che mi riguarda. Cosa dice la signora Lia?
2: Sì, diciamo che la settimana scorsa c'era un caldo porco, casomai se ne fosse un po' meno. Ecco, credo che la moglie di Tony in questo sia d'accordo.
1: Però diciamo che con il caldo fioriscono anche
2: le rose.
1: Anche, sì, a parte le rose, ma fioriscono anche le iniziative che ci sono qui intorno. A parte quello del Conselvano, di cui parleremo più tardi, c'è anche da parlare di Agna con la sua Fest On, o Fest On, perché appunto Fest On è una bella crasi con Fest e On.
2: Come, un po' come Donut Disturb.
1: Donut Disturb, appunto, citiamo, ci autocitiamo. In piazzale Caduti di Nassiria, appunto ad Agna, sabato 11 luglio, domenica 12 e lunedì 13, rispettivamente Rewind Mashup, direzione Annalisa, e RA Voce con Elisa e Giorgia. Naturalmente dalle 19.30 con Area Drink and Food e live music dalle 21.30. Ricordiamo Agna Fest On. Per quello che riguarda Conselve, che ha appunto anche un luglio molto nutrito, ne parleremo più avanti. Adesso propongo la pioggia estiva, la pioggia d'estate con Summer Rain della Climax Blues Band, perché come sapete il claim del programma è appunto il blues, Climax Blues Band. Poi arriva dal Canada qualcuna di più fresca, anche come periodo, perché è del 1989, non andiamo indietro come faccio io, Alana Miles con Black Velvet.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 18:30 puoi ascoltare Mr. Joint con il suo programma Simply the Best.
1: Status Quo è la loro indimenticabile, la usano anche in pubblicità, ho sentito, Si trovava
0: il meglio della musica selezionata e proposta da Mr. Joint.
2: The station with the best music. Best
0: ogni music. Lunedì dalle ore 18:30 qui su Free Radio con Sandy.
3: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
4: Sì, scarica le nostre app, ci ascolti dappertutto, non ci sono problemi. Prego, signora Lia, dica qualcosa, quello che ne viene in mente.
5: Qualcosa, quello che le viene in mente.
4: Perfetto, perfetto. Così andiamo, siamo nel mood del programma, sì. Perché qui è una cosa che va così come viene. Sì, salutiamo appunto tutti gli amici che ci stanno ascoltando, salutiamo anche Gianto che probabilmente si farà sentire come al solito verso la fine del programma per darci la sua recensione, ma nel frattempo andiamo avanti. E andiamo avanti con Clifton Chenier, è nato in Louisiana. Deve dire qualcosa?
5: Conosco quelle zone.
4: Louisiana, sì, è un esponente primario del quel genere musicale, lo Zydeco, che si trova praticamente in tutti i negozi di New Orleans. Tu vai lì e ascolti solo Zydeco.
5: E allora, Marino, potresti anche dire che tu in un giro fatto in quelle zone, Louisiana, Mississippi, per la tua bella fondamentale tristezza sei voluto anche andare nel paese di B.B. King e più precisamente
4: nel cimitero a cercare appunto la tomba di B.B. King, ma non ce l'ho fatta perché
5: c'erano dei parenti
4: di King, ce n'erano parecchi, quindi ho rinunciato lì a Itabena appunto, che tra l'altro no, è nel Mississippi appunto, non è in Louisiana, lì vicino. Comunque abbiamo fatto quel giro, quel tour appunto di blues, Zydeco e country, perché siamo stati anche a Nashville. Comunque, Clifton Chenier con I Have to Go, quindi devo andare, e poi una cover fatta veramente bene dai Van Halen, una cover di quel grande gruppo che è stato dei Kinks, You Really Got Me.

0: playing nothing but back-to-back hits.
1: Free Radio Conselve.
2: Avevamo parlato prima appunto degli eventi musicali che ci sono in giro qui. Abbiamo parlato di Anya. Nel prossimo weekend, gli ultimi tre giorni, venerdì, sabato e domenica, ci sarà qualcosa che vale la pena andare a sentire. Però comunque anche qui a Conselve per tutto il mese di luglio i fine settimana sono impegnativi, perché cominciamo già da venerdì 10 luglio con i Lambda con Live Hits 80, sabato 11 luglio con il Ballo Country, venerdì 17 luglio Latin Style, sabato 18 luglio Rock and Roll Circus, venerdì 24 luglio ci sarà l'evento musicale più grande degli ultimi 300 anni qui a Conselve con JJ and Blues. JJ and Blues, che appunto per quello che mi riguarda appunto è il più grande evento musicale mai visto a Conselve, con una band che riproporrà nella loro chiave ovviamente brani di JJ Cale and Friends, che tra parentesi si tratta di Clapton, Knopfler e compagnia.
3: Anche tu Marino
2: ci sarò, anche tu. Ci sarò anch'io sicuramente sotto il palco, sì, sì, sicuramente. Sabato 25 luglio serata di ballo e musica caraibica, e poi andiamo verso la fine del mese, c'è qualcos'altro che comunque non mi dilungo nel parlare. Cosa voleva dirmi signora Lia?
3: A proposito di JJ
2: di Cale. JJ Cale, sì. Voi sapete che io sono un appassionato, quindi qui in radio ci fraccano su questo, ci fraccano, per chi è veneto sa benissimo cosa significa. Comunque va bene così. Altro da aggiungere, signora?
3: È come il tuo essere con JJ è si potrebbe definire imparadisare.
2: Imparadisare. Che è un neologismo. Bene, questa
3: sì,
2: sera
3: di Dante, citazione profonda.
2: Benissimo. E con questo possiamo passare al brano successivo. Ray Cooder, dal grande concerto che è stato fatto per raccogliere i fondi dopo l'uragano Katrina di New Orleans, My Girl Josephine dal vivo, e poi un Cresseria dannata con Let's Dance.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
3: Certamente il resto lo facciamo noi e mettiamo la musica che ti piace di più, mettiamo musica di classe. Che dice?
4: Sì.
3: Come sì? Ha detto un sì che non è molto, molto convincente.
4: No, assolutamente.
3: Anche perché i prossimi due brani sono due brani fatti da due mostri sacri, non si può,
4: sì.
3: Non si può prescindere da questo. O no?
4: Indiscutibilmente, tutti. Quindi, e due. Anzi, il secondo per me è più del primo.
3: Più del primo, sì. La signora Lia non ha un particolare amore per B.B. King, in particolare per la sua Thrill Is Gone. Comunque, non c'è nessun problema, perché questa sera ho scelto un brano da un altro album del grande B.B., che tra l'altro sono andato a vedere quella volta che è venuto qui, forse per un gemellaggio fra il delta del Mississippi e il delta del Po, quando è stato lì in quel di Santa Maria Maddalena, Occhiobello,
4: Rovigo,
3: in provincia di Rovigo, appunto. È venuto tantissime volte in provincia di Rovigo e anche qui in provincia di Padova, e poi purtroppo è volato via.
4: Ah, ecco, vorrei ricordare che c'è ancora lungo le rive del Po, anche del Canal Bianco a Rovigo, ancora il Delta Blues che si fa sulla barca.
3: Verissimo, verissimo. Ogni anno a giugno, fra giugno e luglio, a Rovigo c'è il Delta Blues. È un festival al quale sono andato un paio di volte a vederlo e devo dire che veramente ne vale la pena. Perché c'è quel blues vecchio, anziano, che a me piace tanto, ma c'è anche del blues nuovo, del blues fatto da band italiane che ovviamente a grande pubblico sono sconosciute, ma che lì c'è il piacere di ascoltarle, anche facendo una crociera appunto sul Canal Bianco con tanto di food and drink. Prendete un appunto magari per l'anno prossimo. B.B. King, Bad Case of Love. E poi un grande Jimi Hendrix con Purple Haze.

0: play from the 60s, 70s, 80s, 90s, and today.
1: Siamo qui, non siamo scappati.
2: Eravamo rapiti
1: da questo brano. Da questo Jimi Hendrix Dannata. 1968, un brano che non mostra assolutamente i segni dell'età. Mi dispiace per chi ascolta quella robaccia nuova, ma...
2: No.
1: Va bene.
2: La musica deve avere rispetto.
1: Vogliamo essere buoni.
2: Tu potevi andare a vedere il concerto, Marino, di Jimi Hendrix. L'età
1: nel 68, c'era? Sì, ero giovanissimo, però avrei potuto essere lì a Woodstock.
2: Con la chitarina.
1: Peccato.
2: Un piccolo basso. Un bassino.
1: Comunque va bene. Adesso andiamo con un altro grandissimo che ha suonato anche lui con i grandissimi, perché ha fatto parte anche di quel supergruppo di cui facevano parte... Eric Clapton, Jeff Beck, tutta quella compagnia di Jimmy Page, Ginger Baker e tanti altri. Stevie Winwood con un brano molto, molto bello, molto tranquillo dal suo album appunto Roll With It, Shining Song. E poi un altro grande, Bob Dylan, che non mi ricordo al secolo come si chiami, però non è Bob Dylan, non mi ricordo più il suo vero nome, con Maggie's Farm. Signora Lia avrebbe qualcosa da dire?
2: Su Steve Winwood abbiamo il disco in vinile.
1: Sì, abbiamo il vinile e anche il CD.
2: Sì.
1: Per non farci mancare nulla, per non lasciarlo andare all'oblio.
2: Giusto. E con quel disco lì siamo andati a fare un giro in Germania.
1: A Bayreuth.
2: Bayreuth, sì.
1: La patria del... come si chiama?
2: Wagner.
1: Di Wagner, non mi ricordavo più. Prego.

0: playing only classic hit music.
1: Sei all'ascolto di Free Radio.
2: E salutiamo anche, ne parlavamo poco fa con gli amici che sono intervenuti qui in radio, il nostro amico a New York, perché abbiamo un amico che da tanto tempo vive a New York, ha aperto un ristorante, si chiama Leonardo, il suo Petrarca Food and Wine a Tribeca. Non sarebbe male fare un giretto lì, cosa ne dici?
3: No. Cioè andrei da lui a mangiare, ma
2: molto probabilmente, la cucina italiana che fa il nostro Leonardo, se si è portato la tradizione veneta, potrebbe fare la differenza. Comunque sì, Petrarca Food and Wine a Tribeca in New York. Cosa ne dici? Continuiamo? La signora Lia dice che possiamo continuare con la programmazione?
3: Ma sai che New York è lontano da Padova!
2: È lontano da Padova! Come l'Islanda!
3: Bob Dylan si chiama Robert Allen Zimmerman.
2: Zimmerman, è vero, ha un cognome clucco, un cognome tedesco, è vero. Robert Zimmerman. Un cognome tedesco che non ha il grande Eric Clapton. Che vi propongo qui dall'album del 1983 Money and Cigarettes con Slow Down Linda, sicuramente dedicato a Linda Ronstadt, per qualche motivo ha detto vola basso, Slow Down. È un Chuck Berry con Rollover Beethoven,
3: che però Slow Down
2: è anche
3: vai un po' tranquillo nella vita, ecco.

0: ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
2: Questa è Free Radio con Selve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
3: Free Radio.
4: Dica signora Lia, dica, lei è impegnatissima a cercare ricette, navigare con il suo smartphone.
5: No, stavo guardando il gruppo TNT, eccolo qui.
4: Il gruppo TNT, per chi non lo sapesse, si è perso tantissimo, perché il gruppo TNT fa parte di quella, di quell'iconografia di 40 anni fa che è impossibile dimenticare, e sono sicuro che piacerebbe anche ai giovani di oggi.
5: Ebbene sì, voglia, sì, maledetto Kate.
4: Sì. Andatevi a vedere il gruppo TNT, andatevi a vedere fumetti, carte di fumetti in TV e
5: disegnati da Bonvi.
4: Per chi non li conoscesse rimarrete ammaliati.
5: Di cui io avevo il diario, dei Sturmtruppen.
4: Anche Sturmtruppen, sì, Bonvi è stato un grandissimo disegnatore. Purtroppo è morto investito da un'auto. Pensate un po' alla vita, come grandissimo disegnatore, grandissimo, rimarrà nella storia. Passiamo anche a un altro che rimarrà nella storia, perché è un grande chitarrista e anche un grande consumatore di alcol e di fumo.
5: E di sigarette. Sì, di sigarette e fumo in generale.
4: Di fumo in generale, diciamo così.
5: Però adesso ha smesso.
4: Sì, adesso ha smesso di fumare. In una recente intervista ha anche detto che, non so se ci possiamo credere o meno, che non ha mai fatto uso di droghe.
5: No, che le sigarette sono da immaturi.
4: Che non ha mai fatto uso di droga. I Rolling Stones non hanno mai fatto uso di droga, è stata una dichiarazione che hanno fatto loro. Non so se stessero prendendo in giro il cronista o comunque fare dell'ironia.
5: Ma lui non si ricorda più un certo punto della sua vita, bisogna chiedere a Ron Wood, questa è stata una sua dichiarazione.
4: L'ha dichiarato lui a un giornalista, per il resto chiedete a Ron Wood. Sì, si tratta proprio di vivere come dei Rolling Stone, perché è un modo di vita. Keith Richards, quindi, qui dal suo primo album da solista, Struggle, lotta. E poi una grande interprete americana del country rock americano, Bonnie Raitt, con The Road's My Middle Name.

0: name.
1: Questa è Free Radio. Free Radio Consente. Scarica le nostre app.
2: Sono le 22 e 22 minuti.
3: 22 e 22 minuti, l'ha già detto lei, ma comunque va bene, siamo quasi al giro di boa. Dica cosa...
0: Dica. Niente, 22 anche sono i gradi che ci sono in Belgio, e questo lo dico perché se ci stanno ascoltando due amici che dovevano andare in Belgio ma poi hanno cambiato,
3: hanno desistito per il caldo, sappiano che hanno fatto un sacrificio per niente.
0: Anzi, oggi addirittura pioveva, per cui
3: quindi si poteva andare tranquillamente. Con 22 gradi si sta bene, sto bene io che amo il caldo, sta bene chi ama il freddo, e appunto in Belgio si poteva fare il giretto
0: giusto e portarmi a casa le salsine
3: e assaggiare anche delle buone birre.
0: Sì. E anche le patatine.
3: E anche le patatine. Le famose patatine fatte in Belgio. Cioè, capì? Sto parlando con la persona che mi è davanti, che non è la signora Lia, ma è un altro, perché la signora Lia la vedo con un occhio e Roberto lo vedo con un altro. Quindi fra poco dovrò andare dall'oculista perché mi sto divaricando la veduta. Quindi, no, non fare quei gesti, per favore. Jerry Lee Lewis, Keep My Motor Running. E poi andiamo con Jimmy Rogers, You Don't Know. Tu non sai, caro Roberto, non sai.

0: Radio. E si sente, si sente.
1: A proposito dell'oculista che hai citato prima, qui in radio qualcuno ha chiesto...
0: Non facciamo nomi.
1: Ha chiesto se l'oculista è colui che fa i loculi.
0: Sì, è vero, qualcuno ha detto questa cosa, però probabilmente ha capito male, perché io ho detto L apostrofo oculista, non il loculista. Comunque, a parte queste dissertazioni macabre che ci portano...
1: Comunque, con la musica adatta, luz, macabro,
0: con la
1: gatti
0: musica, sì,
1: che muoiono.
0: Per fortuna qui non c'è una telecamera, perché per fortuna... la persona che ha detto questa cosa si sta muovendo in maniera, diciamo così, poco cadenzata. Ecco, lasciamo perdere, sono le 10:30, abbiamo ancora mezz'ora per ascoltare sempre grande e buona musica. Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising, che molti sul ritornello di questo brano, me l'ha detto uno Yankee, me l'ha detto un americano, sì, me l'ha detto proprio lui, quello che conosci anche tu, Roberto, che tante volte invece di dire Bad Moon Rising, Bad Moon on the Right, che sarebbe tutta un'altra cosa, cosa ne dici, appunto. E poi sempre un americano, George Thorogood, un po' con una musica un po' più lesta, più andante, più violenta dei Creedence, con Move It On Over.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Ecco, eccoci ancora. Dica.
2: Non dico niente.
1: Non dice niente, stiamo programmando le ferie per quest'estate, siamo in disaccordo totale. Comunque forse riusciamo a metterci d'accordo per una data, anche per il mezzo di trasporto. Benissimo, vi faremo sapere, anche perché può darsi che facciamo una trasmissione in diretta da dove andremo, chissà.
2: Si può fare.
1: Johnny Cash, Summertime, Kenny Rogers insieme a Dolly Parton con Love is Strange.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Sì, come ha detto la signorina in inglese, sempre e solo bella musica, scaricate l'app dai nostri, dallo store, da Google Store. 378-0655-630 il nostro numero di telefono. Abbiamo ricevuto i soliti messaggi che arrivano a quest'ora, abbiamo anche risposto, perché i nostri ascoltatori sono degli abitudinari anche per i messaggi, perché questo signore potrebbe appunto fa copia e incolla tutte le volte e ci manda sempre lo stesso messaggio.
2: Cosa vuoi, Marino? Purtroppo, poveretto, è anziano
1: e ha la
2: memoria retrattiva, ricorda solo il passato.
1: Tu dici che sia solo che sia per quello?
2: Insomma, ha 70 anni, 75, non so, 80.
1: Sì, non so se stia ancora ascoltando, se sia già andato a letto, comunque lo salutiamo. Sì, grazie per il messaggio.
2: È già un po' che è in pensione, per cui insomma, povero.
1: Va bene. Continuiamo con la buona musica, con una cover, che a me non piace dire cover, con una rielaborazione di un brano famosissimo, Hotel California, fatta dai Gypsy Kings, quel gruppo di gitani che l'ha rifatta in maniera, diciamo così, magistrale. Poi gli Eagles, tanto per rimanere in tema, con 21.

0: écouter Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio Conselve, toujours et seulement de la belle musique.
1: Un saluto agli amici francesi, quelli se ci stanno ascoltando di Torsi, gemellata da... Dimmi.
2: Hai salutato gli amici in alta montagna?
1: Sì, li abbiamo già salutati gli amici. Sì.
2: Saranno ancora svegli o saranno ancora dispersi in mezzo al lago?
1: Non lo so. Comunque quel lago era in secca. Siamo tranquilli, non sono annegati.
2: Ah beh, allora siamo a posto.
1: Erano nel bel mezzo del lago, in secca. Quindi siamo tranquilli. Ecco.
3: Per cui il nostro amico si è perso l'occasione di procedere
1: di diventare libero. No, non avventuriamoci in queste cose, ci mancherebbe altro.
2: Si è perso l'occasione di fare un bel tuffo,
1: ecco,
2: sì, nell'acqua calda,
1: a quell'altezza l'acqua calda penso forse solo sotto la doccia, ecco. Perché al di fuori non credo proprio. Vabbè, dai, siamo verso la fine. Allora, un Lightning Hopkins da nata con Got to Move Your Baby, e poi dal vivo Joe Louis Walker, One Time Around.